questo il passaporto? Che mi conduce in porto? E questo è il grande capito?

0: assai gentile, che insensibile e sottile, leggermente dolcemente.
1: Ma che?
0: Incomincia, incomincia, sussurra.